0: sono le 2 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non devo più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglio arrugginita in fondo al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta male.
0: Radio Padova Italia.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sono le 7:02.
1: E buongiorno da Franco Ghirardello e Cristina Dori, già colazionati.
2: Beh sì, direi che è anche giusto, spero che anche voi siate messi bene. Comunque il buongiorno amici prende il via adesso, buon martedì.

0: Vasco Rossi con Sto pensando a te, ancora buongiorno da Franco Ghirardello e da Cristina
1: buongiorno.
0: Dori. È il momento del caffeuccio.
1: Sì,
0: che caffeuccio. Noi lo facciamo.
1: Certo, caffeuccio. Poi, come ha detto Vasco Rossi, ha detto: cosa faresti tu? Allora, io ti dico, caro Franco Ghirardello, cosa faresti tu se ti dicessi che c'è questo studio finlandese che dovrebbe far felici tutti gli italiani, che sostiene che chi consuma più caffè tende ad avere meno grasso corporeo e più massa muscolare, pur avendo un indice di massa corporea simile agli altri.
0: Guarda, io sono magro, però la massa muscolare l'ho persa, vedi, non c'è
1: Vabbè,
0: niente.
1: Insomma, non importa, puoi avere tutto la vita. Però se questo studio fosse vero e dovessimo bere più caffè per essere naturalmente più tonici e muscolosi, non dovete dimenticare che troppo caffè rende nervosi.
0: Ha ragione, sono agitato, ma sono in forma. Sono
1: che
0: agitato.
1: Fisico che ho.
2: Radio Padova, ritmo italiano.
3: Dimmi che hai.

0: ragazzi, su Radio Padova con gli altri siamo noi, 1991. Io avevo la band quando ero piccolo, quando ero giovane, e appunto in parrocchia cantavo gli altri siamo noi. Io avevo arraffato il microfono e chi ci deve stare al microfono? Franco, capito?
1: Ho capito. Prima gli ascoltatori non sanno che tu sei così bravo a imitare Tozzi, perché prima a microfono spento dovete sapere che Franco Ghirardello ha cantato, sembrava Umberto Tozzi, bravissimo.
0: Cos'era, una cover ante litteram. Sì, sì, così, in tempi non sospetti ancora imitai proprio Umberto Tozzi a Umberto Tozzi.
1: E lui rimase colpito. E ti ha detto di Acelodia, che ormai lui è dei nostri da moltissimi anni. Allora, intanto ricordiamo, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, questo è il Buongiorno Amici, Franco Ghirardello, Cristina Dori e voi al 328-319-8000. Chissà in questo martedì che cosa state combinando.
0: Esatto, dai, raccontaci a Mari con un bel vocale, che così sentiamo anche le vostre voci, che ci piace, dai.
1: Franco,
0: va bene.
1: Franco ha mangiato due brioche
0: e anche due uova, cioè, tutte le proteine, i carboidrati e tutto quello che se ne viene.
1: E sei magro, capisci che non posso volerti bene.
2: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, un saluto dalla nostra redazione. Poco da segnalare in avvio di giornata, il traffico è scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 e Verona Est in entrambe le direzioni, qui ci sono riduzioni di carreggiata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Un cavallo di battaglia praticamente di Neck con Lascia che io sia. Siete su Radio Padova e il brivido più grande ve lo diamo noi, Franco Ghirardello e Cristina Dori, perché è il momento del brivido questo.
1: Esatto, la corsa dei tori. Avete presente la corsa dei tori in Spagna? La corsa dei tori però la fanno più, senza più tori.
0: Giusto.
1: Ho fatto una
0: etico.
1: Sì, mi pare anche bello effettivamente sti poveri tori e anche le persone che venivano incornate dai tori. Però allora cosa hanno pensato, Franco? Tu racconta
0: no,
1: bene.
0: Hanno pensato di prendere una palla gigante e di farla rotolare in giro per il paese, il bolo in sierro che esiste dal 2010, quindi
1: esatto.
0: Non è l'altro giorno, capito?
1: Sì. Poi fanno... le stradine sono in discesa, per cui la palla scende.
0: Sì, ma cioè, una mega palla che è anche di 30 kg in gomma che gira e la gente corre felicemente sperando di non essere ammazzata dalla palla.
1: Ma considera che hanno anche alleggerito la palla perché era molto più pesante. C'è anche la versione per i bambini e se non sommati non li vogliamo.
0: Famosa palla di pelle di pollo
1: fatta dal toro che corre senza il toro.
0: Va bene, va bene. Dai, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. La prossima scritta è dimmi.
1: No, volevo 329 300.
0: Ah, certo, diciamolo. 328
1: esatto. 319 8000. Noi siamo qui a vostra completa disposizione.
0: Ecco, chiusi in una scatola. In questo
1: come
0: caso
1: quella della pausina.
0: Esatto.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 25 agosto con il passaggio di una rapida perturbazione sul Triveneto, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi orientali in graduale esaurimento entro il pomeriggio. Il tempo si stabilizzerà progressivamente col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. Poche variazioni termiche, al più avremo un contenuto calo dei valori massimi e minimi, il clima si mantiene caldo in giornata, nelle diverse località temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Anche noi siamo dalla vostra parte, come dice Francesco Gabbani, Franco Ghirardello, Cristina Dori, eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno amici, staremo insieme fino alle 10, insomma faremo in modo di coccolarvi, ricordiamo sempre il
0: 328 319 8000.
1: Ok, grazie, no, io con i numeri sono fantastica, è già qualcosa che mi ricordi del mio.
0: È scontato,
1: no,
0: perché...
1: ma faccio l'esempio, hai presente il pesce Dori del cartone,
0: sì,
1: animato,
0: certo.
1: Si chiama Dori, io sono uguale, cioè la memoria, potrebbe succedere che ti guardi e ti dica scusa, dov'è che ci siamo visti tu e io?
0: Vedi, vabbè. I nostri ascoltatori sono bravi, invece, sì. Se lo ricordano il numero, ciao Ricky,
1: sì.
0: Buon viaggio, un saluto anche a Mochi, sta andando a lavorare, poi okay. C'è gente che non si filma, però
1: no.
0: Supereroi,
1: il nickname SF,
0: ciao,
1: non lo so, a Vittorio che ci manda presto, prestissimo, e Patrizia, sono quelli dell'Alba, i messaggi dell'Alba, noi siamo contenti, fateci sapere che ci siete.
0: Va bene, messaggi preventivi quindi al 328 319 8000 per stare bene anche qui con gli amici di Radio Padova.
1: Adesso invece tra poco nel senso di due secondi, Tiro Mancino, Angoli di Cielo, una delle più belle secondo me di Tiro Mancino.
0: Ce la sentiamo.
1: Bellissimo.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

Nina Zilli con 50.000 su Radio Padova, Ritmo Italiano, e qui comincia il nostro appuntamento di oggi. È martedì e sono esattamente 4 i mesi che ci separano dal Santo Natale. Bentrovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 anche nell'odierna giornata, la 25esima di agosto. Sentiamo Laura Pausini, questa è Invece No.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica era ultimo su Radio Padova Ritmo Italiano con il nostro Buon Appetito nel caso in cui stiate pranzando considerando l'orario. Sentiamo anche Rocco Hunt, La più bella del mondo. Dico.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna sdraiato, il mio cuore argento, filo spinato. Il nostro mio cuore, nessuna domanda. Solo strega, strega domanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

La collaborazione tra Club Dogo e Giuliano Palma, beh, di svariati anni fa, era PES su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito, c'è un po' di calcio al centro dell'attenzione, sì, a parte che è ricominciato il campionato Serie A, Serie B, ma c'è anche la Champions League con le qualificazioni che continuano, quindi squadre che si affrontano per accedere alla fase a gironi di Champions League, Europa League, Conference League, e chi più ne ha più ne metta. Ma intanto la musica, protagonista su Radio Padova, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'anno zero di NEC su Radio Padova Ritmo Italiano ci porta vicinissimi alle 14 e noi stiamo per sentire anche Gaia, un tocco di grande classe, Bossa Nostra.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre da tre minuti abbiamo direi brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio e noi così arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
1: Tre canzoni in fila.

la delicatezza di Elisa e Luce, noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 17.

0: Tommaso Paradiso. Fulminacci.
1: Ehi, pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente che ha visto un'autocisterna coinvolta, è ancora chiusa la 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro. Chiuso inoltre in entrata lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si verificano code in direzione Venezia tra La Tisana e Porto Gruaro. Inoltre, sempre sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro verso la 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Raff con Superstiti nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. Per un attimo occupiamoci di parte del nostro territorio, in particolare di Venezia, perché a Venezia c'è un'isola in vendita. E così ecco Crevan, vista su Burano e Torcello, è fortezza napoleonica inclusa. Divenuta proprietà privata, l'isola è stata poi convertita a uso residenziale e ora è in vendita questo frammento di laguna da 5.700 metri quadrati tra natura e storia. Non male, devo parlarne con commercialista e avvocato, non vorrei attirare l'attenzione però della Guardia di Finanza, scherzavo. Sentiamo Achille Lauro su Radio Padova, il nostro Ritmo Italiano ritrova la città degli angeli.

0: ti piace questa musica?
1: Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non devo più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia ruggi.
0: Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie. Intanto Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
1: Oh.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, situazione finalmente normalizzata sulla 4 Venezia Trieste, interessata questo pomeriggio da un grave incidente che ha causato molti disagi, compresa una chiusura in entrambe le direzioni per diverse ore. Ribadiamo dunque che i tratti interessati sono stati riaperti e il traffico è regolare in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il resto della nostra rete, segnaliamo solamente che sulla 28 Porto Guaro Conegliano, in direzione dell'A4, traffico rallentato perché intenso alla barriera di Porto Guaro. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Questa è Radio Padova.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 25 agosto. Il traffico è al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della 4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 26 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te, non vedo che un deserto. Paul Eluard.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.